0: male gusto di
1: giù malvo
0: ma chi non ha le gusto di
1: ma chi da chiappavo
0: ma chi non ha le gusto di
1: ma c'è il chiappavo
0: ma chi non ha le gusto di
1: carmele ha un gere gere
0: ma chi non ha le gusto di
1: carciare ha un gere gere
2: dai lo cavolo anche to son guava fa son la terma che proprio da dimas che chacco e la morvalda radio è un dogo

samadi filandi arato manginda girmadi filandi arato mama mutongoni filandi arato kada mutongoni filandi arato danda mutoyiko filandi arato dingamge filandi arato idiya indiki idiya filandi arato yana wasakilsi filandi arato I'm gay.

Sau così, te chi ha mortato zoe, sa fuori che ha radicato queste drogaine, ogni anno radiamo di lavorare tanto a miniaco e gioco. Lavorare tanto a miniaco e gioco, armeccia di nene,